per nu farga. Tu pesta sta da cepes cate da onna gate go. Ja, ach, che dios le, le, yo, e, que, ja, ere, que, le,

lo lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo la la la do len da le yo go do len da le yo la la la le le la le le le lo lo la lo lo lo lo lo lo lo all again da le yo go all again da le yo do len da le yo go all again da le yo all again da le yo go lo lo lo lo all again da le yo go ba le lo la lo la la le le la le le la lo lo lo la lo lo lo lo lo lo all again da le yo go Charlie Mess da le yo do len da le yo go do len da le yo lo la la lo lo lo lo lo lo now all again da le yo go with Marco lo lo lo lo la lo la la lo lo lo lo do len da le yo go with Marco lo the la la la le le la la la la la la la la la la la la la la la lo lo lo la la lo lo lo lo lo lo lo lo now all again da le yo go all again da le yo buera da le yo coñoros de lo la lo la la lo lo lo lo lo lo do len da le yo go do len da le yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la now all again da le yo go all again da le yo la de go le yo wenti no no how to get go with this on the yoga where I'm also called yo all again the lay yo all again the lay yo go lo lo lo lo lo go with the blame yo all again all again the lay yo go was that the lay yo was that the lay yo go was that the lay yo blame yo la la la la la la la la snow round the lay yo go boy yo all in was yo